Te rito te nuti ora tai ki te ora rua e te pōpongi ruiroa e runga i te pimono kukiarani, te reo o te istata kukiarani.

Te rito te nuti, ora ta e ki te ora rua, e te pōpongi ruirua, e runga i te pimo no kukiarani, te reo o te istata kukiarani.

te rito, te nuti, ora ta e ki te ora rua, e te pōpongi ruiroa, e runga i te pimono kukiarani, te reo o te istata kukiarani.

Tereto te nuti orata e ki te ora rua e te pōpongi ruiroa e runga i te pimono kukiarani, te reo o te istata kukiarani.

0: my peace forevermore.
1: Te arekariu, programu imenemene, no te mai yada. Kia ora nei te aromato te tua, pimonu, kuhi ane.

0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Waia me mtab sail pa iman malu samolo fa fong mai nei tuna. Tano falava malo sei fu lengi mama ma tafi. Usi mai lol fa fonga i telefone nei male lima tolita si pi ai PMN ya Aotearoa ile asolua asu momo se tema lua felus fulono. Ole fonu tangata te al Pasifika e palau le vai sunei, ole ama ole avano e tue faa wa wai, fe ngalengalea inga masui mai pa anga a wai po o dialogue partners e luis fulutasi. E au fiai le United States, Kanata, Farani, Japani, Britania, fa apea maisi atunu. Lo awa I foi il fonu tanga masui mai Taiwan, Masaina. Ole fa moe moe Christopher Luxon, ole fa ala utele ina tali noanga isiliatu, na ilo fi esi ya inga fa apolokiki, wala matia isi tu ufa atasinga, male fai o fa iunga mautu mama waa, ito tonu ole fono. Ua fa anonon minisalwa ifafo le afionga vavasa manaya Winston Peters, ono ole le a wai ole to utele uta ita ole Pasifika, au fa anga solo le Pacific Leaders Forum palau le aso nafi. Na fai el pale mio le ati solomona ya Matthew Whale se swinga fa afosei matue fo iatu I honiara au fa ailoa sitalu sanga ele talitonu wai ya teia a no confidence motion filed against him. Ole tuula esi ole presidente o Kiribati o ta nesi maamau ili minute mulimuli.